O le faitauina ua fioga paia a le atua i lelei taeao tusi fasino mai le feagaiga tuai. Kenesi o lona taupu 15 faitauina mai le faiupu muamua e fagata i lona faiupu e ono. Kenesi 15 faiupu muamua e fagata i le faiupu e ono fafoga ia fioga faitauina a lo tatou atua. Ua mavae ia mea, ona tulei mai lea o le fioga Iova ia aperamo i le faaliga. Ua faapea mai, apera moe, aua e te fefe. O au nei o lou talita, o lou tau e matua tele lava. O la tali atu leo apera mo, leli ie, Iova. Se ase me te fua i mai a te au, aua e le aisa ufana. O le ona le tofi lo ua ingao Elisara lea le tamaseko. Fa pe fo ya aperamo fauta. Wa ele fo i mai ya te a usa ufana. Fauta fo i. E fai mo suli le tangata wa fana u ilo wa inga. Fauta fo i watulei mai le fionga Iova ya te ia wa fa pe mai. Ele fai le tangata mo suli. Au le fana u e oe lava e fai o ia mo suli. Wa ia au maia fwoi o ia i fafo, ma fape atu. I nā e va aia ia i le langi, ma e faita wina fetu. Pe afa ima faia ona e faita wina. Wa ia fape atu fwoi a teia. E fape lava lau whanau. O fatua tua fwoi o ia ia Iova. Ona ia ta uami o ton wina ma ia i lea ia teia. Ole vi inga ole tasitolpa ia.

Io tanto vi fu matano. Le tuang le lei. E si e se lava la u fiu. O manto o antu la u fiu e manto tapu ingole nei taiao. Sei tomua lo manto o lo fiva. Se mua e toni manu a wana va singole nei yasu. Mato fafetai o wa ue fafou, ue fao popo ina lo mato uola male malos. Ine maleifu a mai le neitai a fou, ine manuia male file e muo la ua fi. Fafetai,

Ni fa tu fa ingon vaya so. Ole asto na ile fia fi. Ole a hang ile mitangi full fa. Ile uto sir sir la vaya. Ile fa pela o se me vo ile le ya la na uto sir sir la. Ile tu la sa. Ile tu la sa. Ile fa ingon vaya so. Ah. Ya ai malola ma. Malola va le mafta mai. Ole tu la sfun ma lu le meta wa tu le la ma ya ile tato au le ol pelek ya ni sila. Ya si tato mata mata ya ipo ai ole a a. Poi le au le ol pleki le lua fe luono ia ma kapteni pe ia le e foi le musu musu ma le ia tanga te te au lo lo lo to e tau wa on kapteni tamare ari save ah ia tatu tadi la pole poi le kapteni le la ia ol pleki ne tau sanga ia ma lo la male on sai ale la fa ot fa fia fia ve pese ol fa tunga la nei ma le sunga ia poi fua alo ese poi fua fatungo fa Samoa.